è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

0: piovra.
1: Sì, comunque si trovò. Perché non ci sono che un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, sì. Non è un altro, s

Guarda, mi raccomando, non potrei dirlo, però se non fa parte, dice, se non si può immunare, non si può entrare in spazio, ma è stato io.